0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM.